di confiant, non era mai bisogno. Con gli occhi non scrianza, da tutta miglia di innocenza, in amici di tagliata, tempo era talvez stava in aria.